0: nel Milan, nella Juve, quindi la qualità c'è. Sicuramente è un allenatore che riporta la squadra a una competizione importante, ma penso che al di là dell'uomo ci voglia, come ripeto, un sistema che funzioni.
1: Mais je répète, j'insiste, c'est vraiment le système fédéral dans son entier qui va être important plus que loi. On a beaucoup parlé du retour de Roberto Mancini. Est-ce que tu as entendu parler de ça et où on en est?
2: Il y a Conte aussi.
1: Abbiamo i nomi che escono per ora sono il primo, quello di Mancini, sarebbe un ritorno. Sì. Quindi, e se no anche Conte si è sentito come nome. Che ne pensi?
0: Ma sono due allenatori straordinari, sono due allenatori di grande esperienza.
1: Donc, sono due allenatori
0: che in nazionale hanno fatto sempre molto bene. Però ripeto, se intorno a questi grandi allenatori non si crea un sistema che faccia crescere, diciamo, i giovani, che faccia giocare i giovani, che attiri di nuovo grandi sponsor nel nostro campionato, diventa difficile.
1: Et donc, oui, il a parlé au-delà du système également de faire, donc de recréer un football attractif dans lequel on aura également de l'argent et une économie qui se mettra en place avec des nouveaux sponsors notamment.
3: Je vais revenir, Fabio, sur la Coupe du Monde actuelle et sur les défenseurs et les défenses, parce qu'on pense toujours qu'une Coupe du Monde se gagne comme en 2006 aussi sur une bonne défense et avec un défenseur Ballon d'Or, on a un expert. Quelle équipe tu vois la meilleure à ce niveau-là?
1: Alors,
3: l'Espagne, la France, quelle équipe la plus forte défensivement?
1: Lui voulait parler del Mondial attuale, quindi è del settore difensivo, perché lui dice che un mondiale si vince anche con un sistema, certo, difensivo molto forte. Se tu prendi le squadre che ancora stanno in giro, che difensore metteresti in avanti a dire questa difesa mi sembra migliore?
0: Ma non
3: ti susi sulla linea.
0: Sicuramente la Spagna è quella che a livello difensivo sta impressionando molto.
1: C'est le système défensif espagnol est celui qui me plaît le plus en ce moment.
0: Per la questione come riescono a lavorare a livello individuale.
1: Comment ils arrivent à tous travailler au niveau individuel ensemble.
0: Però c'è Francia, Inghilterra, ma la stessa Argentina, anche se stasera ha ricevuto due gol.
1: Donc il a cité également la France, l'Angleterre.
0: Sono secondo me le squadre più solide.
1: Ce sont les équipes les plus solides défensivement pour moi. Donc le trio, il a dit Espagne, France et Angleterre.
4: Fabio Cannavaro en direct dans l'after. Fabio, tu sais que nous, à l'inverse de l'Italie, on va aussi changer d'entraîneur, mais on est dans une période faste. J'aimerais avoir l'œil de Fabio sur Zinedine Zidane, sélectionneur quand même.
1: Quindi lui sta dicendo che anche in Francia alla fine devono cambiare allenatore perché Deschamps se ne va. Arriva al 100% Zidane. Il tuo avviso su l'allenatore che potrebbe essere Zidane?
0: Ma sai, un allenatore che vince tre volte la Champions League,
1: qui gagne trois fois la Ligue des Champions,
0: per forza deve essere il candidato numero uno.
1: Il doit forcément être le candidat numéro un à la succession de Deschamps.
4: Ok. Non, mais c'est précis, concis. C'est très bien.
1: La tua risposta è molto chiara.
4: Non, mais après, en France, il y a quand même un débat, même si Zidane est ultra respecté, de savoir si au Real, c'est surtout un management humain qu'il a réussi à merveille un tacticien.
1: Alors, è vero che lui sta completando la domanda, e visto che tu ormai sei diventato un CT di nazionale, non è il stesso lavoro allenare un club, allenare una nazionale.
0: No, è totalmente diverso.
1: C'est vrai que c'est un métier très différent, entraîneur de club et d'équipe nationale.
0: Perché in un breve tempo devi riuscire a trovare la formula giusta.
1: En très peu de temps, tu dois trouver une bonne formule quand tu es sélectionneur.
0: Però è anche vero che ci sono a volte meno pensieri.
1: In che senso meno pensieri?
0: A volte ti affidi ai giocatori.
1: Ah, et des fois il y a moins de tracas parce que le sélectionneur, il peut aussi se fier à la qualité des joueurs. Voilà.
0: Però sono due lavori molto stimolanti.
1: Donc,
0: sono due lavori che comunque
1: de rôles qui sont très stimulants.
0: È vero che ti fanno soffrire tanto,
1: qui te
0: però allo stesso
1: soffrire.
0: Tempo quando vinci godi per sempre.
1: Mais quand tu gagnes, c'est une jouissance éternelle. Ma tu dirais si è più facile alla fine dirigere una nazionale o un club?
0: Vallo a domandare ad Ancelotti.
4: Demandons Ancelotti, c'est la réponse de Fabio.
3: Alors que pourtant, je penserais que ce serait plus facile en sélection.
0: Non,
3: par rapport à ce que
0: non.
1: Je pense.
0: Io